0: si suona botte bene, piccione già sega, mi piccione già sega. Ricordo quando stavo in chiesa, Don Matteo le pere si faceva, per un sì le pere.
1: Yeah, yeah.
0: Mamma mi messo questa gabbia, lecco dal tacco questa gamba. Caramba, gli sbirri nella stanza, l'anfibio nella tempia, io non sono leggenda.
1: Ah, cavi,
0: sai un ex, la riga nella stanza, che io chiudo questa.